0: Flash FM. Flash. L'emissora che ascoltano le altre emissore.
1: Shout out to my man Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.